arrampicata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

si mitragliai. Ah, io sto lì, ti fa Baldini, anche ti, Edoardo Baldini, vedi? Il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcino col canocial stava cucando i roplani americani con la scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua de lui